su fa come lì da le levino ricoci le di vengo le un libro pesce manu u a pepesce ai lungo le fonga e le oi a on a sammi i a want to ta e le lanu moana ole a ole vas lus fulmo de fitu minuto na tale ole in tulain tolu tale tolu on na wina tu fui leo sfa bopo

on the ia le nei vanga le fifi u no lai fai malanga ia lana au auna alo maua pea vanoa e fapendaono so so o ia mafanga solo ai le tato pulkalame pe ona ia le nei vanga ole a fifi ya tato taupule ilo lamban malo si tato te audia le asunga fuor vai aso asau pe atue mose si tato vanoa ia mai le sunga le fafianga inga le asunga fuor ia umana ia lamu fuor ili toi so so ai o le tato pulkalame ia pe atu sai mafu fuanga maise ia o tulanga pe ona anga ia tuai lana au auna mesel fantua male anfualo ia anga lefo le tuai pulkalame fanga solo pasta male fantua mesel fanau pe ona ia le tatu tenu o Samoa faftai fo le tatu o tenu le fatasi mai ia maise ele langolango ina pe o le tatu pulkalame pe ona iai le nei vango ole a fiafi le o te lus furbare lu minuti ona ta lo le le tu las fulu dance fulu ia ona te lu nga fulu tanto proclame pe ona masaniai

Amanu ia tu ia malolonga ia ole nei po Amelia Michaele fataile fatasi mai le ngata fulea ia langi o petaia ilunga ole tato YouTube channel fataile fatasi mai langi manu ia malolonga ole nei fiafi ia mai lanta umalang vapeo mafuta mai si usi ya tena falfatano fatuzo Selina Siosi ya ma ilanta umalang vapeo na maumali tato proklami le saata lutoe ya malai loa lo fatu manu ia ia le nei po Yakupo eti alo fatu ya mailanta umalava peona fatasi maile tato proklame ile neifu vanga la fiafino tos fulima minute on the town on the little last follow.

mila mai, mila mai. Kope mai, kope mai, kope mai. La apo, la apo, la apo. Oise, oise, oise, oise. Limailunga, limailunga, limailunga.

0: Sunga o fenga fa ka o elo kava le fo maunga Max Ila.
1: Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava I o tara I le Tire World and Auto Limited. Lea e mau aiso skoe ngā mag ma pa o kava. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka ala lua yaso le kokongi.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mau ai ta avale ma pa o tau ngō fie ya New Sila Antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se itu ai ngā ta avale ma le telo e si au unanga. Warana Fitness ila na ole se fulu ta la pe ai fa ilo yeina e fa afafonga le Radio Samoa I nei fa abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Valau lole Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu tolu tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu faa tolu lua lua o mo le fale inisinia.

le shine dentro lau fale fa inifo fa mo moina la to te fa ia fo fa tal no ngo unifo ia so lulu te tasi tele e wala me fa ia na tsong ia lau tsong fitinga a fio mai lo ile lima fitu fa great to our road man go be vili mai le lo fitu fitu on on fa fa lo fitu fitu on on fa fa mo le shine dentro e ia ia ia inga fa pitoa.

Ana nei o me o mai o wana ia whai, o re beinga le tua langina la whai pese, ko risi wha whai a ongai Samoa, le tautua mo arwere Samoa, ina wa tātono, ia, le tu lai ono.

0: Talo falava o le siu fufonga le neo Samoa le Radio Samoa.
1: Ua fa le tonu lau masini mitpifu. Ua le angal mua vau. I le leo na fa atonu le aso sa ua vanua mātou te au inai lau Auckland Council inu gena klapisi. E ona mafaya ona toi fa aunga te au. E au ina mai lapisi ma mafa mai lo mauta. Ina ia fa aititi ai lapisi e la foi nei le nufuanga o lapisi maasani. Mo lousi la fia I tu ai ngā lapisi e mafai o nao ina. Le tu tonu e te tau ona fa aputu iai lau lapisi. Ma le awala e mafai ai ona fa atonu ai sa wawanoa. Sa ili ane loa le Auckland Council in Organic. I lunga o le upenga te failangi. Tamaki Tūruki, All Together Auckland.
2: Ta lofa sa moa. Ole fapito le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale ua amata ili taimine. O fi fatau sa o telefoni fo. O lo mau ole iPhone ma le Samsung lata mai. A vata mai le na ole lua lima ta lai vai aso. Ai ala se se tino fo lazy boy. Ile na ole lua fata lai vai aso. Ma wae. Wa siria ma le lua lima tau sanga le tau tua ale Best Bargains. Ta tala fitu aso. Vili mai loa ile o valu selau lua lua lua iva tol uiva. O valu selau lua lua lua iva tol uiva. Peta mai ana ile Facebook page ale Best Bargains. E yai yai yai inga fapito.
3: Kilani Saute, Osa Ili se Samo Oe Malo Aina, or the Enterprise Motor Group Manukau, or Lau Falita Valley Fa Moe Moin, the Telita Valley Matango Fee Fil Fil Mayai, Tele So Soani Lau Fainga Luenga Mo Oe, Mosita Valley Talafiangai, Sumai Ile Limono Fitu, Grey South Road, in name Manukau. Assess for Ilu Penata Failangi, EnterpriseCars.co.nz, Pevala Aumai Ile Oval Selau, Limo.

talo fa Samoa o Jerome Graylin e pe o e tia tia e lau taa vale po e faa fonga mai ilo maota ia tu upele ni lo lau leitio ili sifulu lima iwa tolu a mo Radio Samoa numera tasi in New Zealand.